presente nel Mikado a suo padre con l'invito, e suo padre ha obbedito.